me no ne see so. Enye ne na mi be shia no bia be tu me fuo. 99 solo ku me no ne twi so. Maswan sana afi me shia no sun so. Me do fo me show we no bia me che che o. Me do da makuma so ti me metete o. My boys nya sese o. Mo frewa che che o. Odo bi ku me ne sene ya wo sresi o. O che